tu non comprendere? No, mamma mia, vai via, sciò, sciò. Io non capisco, tu vai via, perché questa notte, mamma no, no, amore, nix, amore, nix tedesco, vai via, mamma.